0: cos'è io, forse è diverso quello che hai tu.
1: Io ho quella lì che quando ci si fa male ci si può anche...
0: Ah, che ha la pianta proprio grassa.
1: La pianta proprio dell'aloe, sì.
0: Sì, sì, ok, ok, grazie mille.
1: Niente, dai, mi sono proprio venuta in mano in questo momento.
0: Grazie.